Le Mari, Maria, Mil grazia, Maria, il Signor mio, invira in te, vostro messaggio, o invira che il frotto, tal giuftiere, Gesù.